acordo acá el March League se presenta per bandiera sul mast Andrew Colero da Eralina il band della Stella dal Belz Victoria. Ali come sta il band Santa Catarina Vergine Umartri ta Zorri blesem tal March. Zorro, tal Maggiur Anthony Aquilina.